0: Tutte le figlie, levevo me. La risse, l'istara sulla letta in zombo. Le figlie, levevo me. Ale, tu senga?
1: Senga luke.
0: Ah, tu senga co?
1: Senga luke, tu muana.
0: Nieta, ah, senga luke, tu, nieta, pusa, feza e RDC. Adeline Onema, l'oreille compresso. Tina Z3, les TLC. Ale, tout le monde, leve le me. Ale, songi, songi, sorozo mi wozo. Okoni la